0: Hey, qué lindo tema, arrancando el día con Domenico País, con David Pulichetu. Domenico País, País es con acento la I, sí, este pai. Es País.
1: Sai che sono stato un po' studiando questo cognome che tra poco faremo referenza in una parte del programma.
0: Sì.
1: País.
0: País.
1: Sì, sono tre, questo cognome viene di tre nazioni diverse della comunità europea, portoghese, Spagna e Sardegna. Ah. Per questo tra poco, facendo un po' un ricordo a questa Ernestina Paes,
0: no,
1: questa grande giornalista che ci ha fatto a volte ridere, a volte sì. Sapere le notizie attraverso diversi programmi, che ha avuto un incidente nelle ferrovie
0: sì.
1: In San Isidro. Per questo il cognome, Ferdinando, questo cognome veramente deve essere sardo. Io abbiamo cominciato a un po' studiare una settimana
0: sì.
1: E bueno, dopo è stato così, ci volevo spiegare a tutta la gente che questo cognome Pais è di origine sardo, ok?
0: Bien.
1: Come si chiama questo tema?
0: Questo tema si chiama ballo sardo.
1: Il ballo sardo.
0: Ballo sardo, sì. Bueno,
1: ringrazio a Marianela che oggi mi ha inviato la festa di San Giovanni Battista e adesso ci voglio compartire un po'. Sì, Marianella va bene quando si l'aspettava. Era un maschietto, questo è il nome che abbiamo scelto, perché me l'aveva chiesto la nonna, la nonna di Marianella, no? Giovanni Battista. Ese era il nome che l'abbiamo, si era un maschietto?
0: A ver,
1: Giovanni? Giovanni Battista.
0: Ah, che lindo,
1: Battista,
0: che
1: no?
0: Lindo, mi incanta.
1: E dice che è la festa di Giovanni Battista.
0: Uh-huh.
1: Si fa nel mese di giugno, ok?
0: Bien.
1: E è una delle feste più tradizionali della Sardegna. San Giovanni Battista, patrono dei pastori, sì, che sarà un santo dell'interno di Sardegna.
0: Uh-huh.
1: È il protettore, è il santo che fa la protezione ai pastori. E infatti ancora molto sentito nel paese, in diversi paesi dell'interno di Sardegna. Le vie di Fonni, in occasione della festa, si vestono dei colori della tradizione, il bianco, rosso e nero. Dopo faremo compartire che il santo si trasporta, si lo porta per tutte le strade, accompagnato dai cavalli
0: uh-huh.
1: e con costumi del paese che corrisponde, e si fa una grande processione, una processione di colore, lo accompagnano cavalli e donne in costume tradizionale, come abbiamo spiegato, un'esplosione di colori con i fiori e i nastri che si vedono da lontano, la montagna, il sole e il colore fa rinnovare anno a anno a San Giovanni Battista.